0: restare. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto se ne stana. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non siamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto se ne stana.
1: Bambu bambu bambu bambu.